0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.